0: solo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa Flower!
1: Rocks and Things.